0: turma inta di già luna pa già vierne, di esor pa già sdosor, bo programa gostoso. Kumari.
1: Un dia desima ha.
2: Morgan ma inta.
3: Dale, chi è ora che dobbiamo morgan ma a tardi, a tardi.
4: Sì, a tardi vai per non si più, non sta pa malu at all. Se conduci, ti vedo lì e non vai di casa.
5: Vale la pena si possiamo por la che non si lega mai e vendito talk show na che tu doni in destreas. Lock in the morgan. Ehi, è a. Mi tem auto, não? Bota correr, vai casa, com um beijo tremendo.
6: Morgan, a tarde.